Faites trembler, faites trembler. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé.